sawie paye ema o ewo yesu christo nazrani ne demo in the name of jesus o lord rakada bo shere da bere ba rakada da bo shere da ba rabada bo shere da da be rakada da ba da ba rakada bo shere da ba da ba in the name of